Pokémon. Ya viene Johnny. Ya viene Johnny. Ya viene Johnny. ¿Quién? Ahí viene Johnny.